Adili. Se hanno in dalla rua banghirata telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in barat. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolore sin lima pontu walu.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua benghira tu telefone ba famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.